Deko danu ifedale di kandingir bamba mono mai nu jebalu andal mom de kon legi nangi mai de fari ana fiqya ngi di mai di wei.